ein Gombo ecca, l'altra sera gomena. Al piacer la poveretta, la sai botta in dormenza. La dormiva su sto brasso, mi ogni